Sensimilia. Marijuana. Sensimilia. Marijuana. Sensimilia. Marijuana. Sensimilia. Marijuana.

circuito sospeso. Qual è il segreto? Lo cogli al volo, lo cogli al volo. Non serve che spiego. Qual è il segreto? Se sei sulla stessa linea d'onda d'aria con una cazzata capponda e sbraita. Uomo ti giuro, rolling dream.